0: Lorenzo Calzone,
1: Roberta Cappelli,
2: Maria Cappello,
3: Paolo Cassetta,
4: Francesco Caviglia,
5: Tiziana Cherubini,
6: Pietro Cocconi,
7: Giorgio Colla,
8: Salvatore Colonna,
9: Geraldina Collotti,
10: Anna Maria Cotone,
11: Angelo Dalla Longa,
12: Antonio De Luca,
13: Nicola De Maria,
14: Pietro De Rosa,
15: Calogero Diana,
16: Giuseppe Di Cecco,
17: Cesare Di Lenardo,
18: Maurizio Di Marzio,